0: Un papa impiego pa' là, metteixolo in bocca a mamma. Amma y amaga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papa impiego pa' là, metteixolo in bocca a mamma. Amma y amaga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papa impiego pa' là,
1: sa mamma impiego pa' là, ma tata impiego pa' là.

0: Il tempo qui non segue le leggi a cui siamo abituati. I giorni si dilatano, le lunghe notti fanno perdere l'orientamento, così come la neve e il mare cancellano i nostri passi.
1: And they're not. Oh.